0: Vous aimez l'apéritif et la musette? Rendez-vous tous les dimanches matin sur Radio Chevauchoir.
1: Hey, ciao, come va? Tutto ok? Tutto bene? Canta insieme a me. Le canzoni che hanno piaciuto a te, a voi e anche a me. Allora, cominciamo. Uno, due, tre.